quella notte. Mi cercavano tre auto poliziotte, ma per un appuntamento se c'è zucchero da far, quando esiste l'argomento, lo sapete, so rischiare. Ci vado, la vedo, e lei, ma della nebbia ne spunterà di sei. Buca veste, giacchidone, con i fratelli Bolivar, mentre sotto un lampione se la spassa per le car. Che botte con la notte, mi ricordo di Sima Celerotte. Un delitto

s'avvicina, sai chi fa? Mi sistema la cravatta mormorandomi se va. Che baci con la notte. Sono un duro ma facile le cotte. Mi son preso un'imbarcata per la bionda platine e penso un po' nell'annata mi ha ridato sopra.